das große Asa, va ta per che u li bu su de ro. Go flu yo a fe u la mi, go so ti u yo sha vi li. Em kone kris na bak mwen,